0: Grazie. Amo Harry.
1: Ha già chiesto il tuo caffè personal motion.
2: Non so cosa.

0: dobbiamo anche certo che arriva il tuo pezzo della prova nel round in funzione della prova nel round della forza. Rispetto a San Francisco,
1: lui sarebbe in Francia.
0: Certo, la prendi dietro.

0: non vuoi fare il calcio alto, se non vuoi scappare, vuoi andare a un di classe, non diventa un altro fuoco,
1: non vuoi andare a un di classe,

Catarina, tempo de sono. Ho fatto fare un tempo di sono buono, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo, sono bravo,

0: avere tutti i grandi giù dell'America, sono diventato questo, il naso sciocco che ti mette.
1: Ich wollte auch sehr gerne, dass du

la quantità che si è scherata è fuori nella uscita. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti

0: Affacciamamente sul suo alle secondi 2 metri, di cima, sono sopra il matto, non è
1: Guardando
0: i miei occhi, chiaramente. Chiaramente,